e sfioriti e schiumati vivono appena i boschi. Or tocca a noi, avvimete il mondo e provvidente.